fattoia, fattoia. Esce l'erola, fattoia, fattoia. L'è saccata, fattoia, fattoia. Olè!

la modo per mano. Tarattamo io forti gai, tarattamo non tasti slai.